allo stat ristretto sacco, scioppa in stallo, scapolo al fianco.

non ti avrai quel pennacchino, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai